Movimentos allegro moderato, andante, scherzo, finale allegro moderato. Claudio Abbado regge a Orchestra di Camera d'Europa.